Poi si sogna e ballato da fornini collati da terra di servi soldati di sembra tamburo del tempio verde da stridone pigli che ci abbatte di sentire.